0: spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fossero una mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. C'han come tutti noi carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

0: Avete voi che onor costante vi sia le vostre amanti, chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere,
1: cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
2: Non ci può dar,
1: non è.
3: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un genno, un moto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo.

0: fatto, non ci fate morir.
1: Conviene armarvi, figlie mie, di Costanza.
0: Ma lei, qual male è divenuta mai? Qual casorio? Forse è morto il mio re. È morto il mio.
1: Morti? Non so, ma poco men che morti.
0: E feriti?
1: No.
0: Ammai.

0: sul fatto.
1: E non v'è modo di impedirlo.
0: Non v'è.
1: Né un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedermi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

Non son cattivo comico, va bene? Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo. Or senza indugio raggiungimi col miele. Quante smorfie, quante buffonerie. Quanto meglio per me cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100 zecchine.

si fa, si suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto e da me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo?

0: Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due creduli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiamo cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti va fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e t'osserva.
1: Me lo dona.
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe, e loro il mio giullette.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti.
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trovar come diciamo chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione.

0: che sussurro, che strepito, che scompiglio in acquisto. Siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato, cosa sapete che c'è nato?
1: C'è venuta! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male!

0: pensata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che ho mai in questo mondo. Le vostre ancora saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: dite?
1: Ma Barbara, restate, che vi pare?
2: Aspettate.
1: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
0: E che pretendereste?
1: E nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
0: Ami, io dire dov'ei?
1: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri, qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti

0: magari se dissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dar ridere,
0: mi fa da ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere, caso che
1: a che dar ridere,
0: mi fa da ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere.

0: La cagion di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parla il re.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
1: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. O là vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.
2: Cosa serve?

0: sorella, cosa dici?
1: Io sono stordita dallo spirito infernale di tal ragazza. Ma credimi, è una pazza. Ti pare che siamo in caso di seguir suoi consigli?
2: Oh, certo.
1: Se tu pigli per rovescio il negozio, anzi io lo piglio per il suo vero dritto. Non credi più delitto per due giovani ormai promesse spose di far di queste cose.

0: muoversi un poco e non morir dalla malinconia. Non si manca di fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque fatto tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: L'imbroglio nascerebbe con tanta precauzione.
0: Peraltro, ascolta, per intenderci bene,

0: Caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arboscelli.
0: Certo, certo, son belli in ampio follega frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
2: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa gli avete detto?
0: E gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace. Ahimè.
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
1: Ma terra mia pessima, saranno rimasugli del veleno che mi veste.
0: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mangibelli amorosi.
1: Sarà veleno calino. Fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro.
2: Son spariti, dove diamo insoniti?
1: Via, non fate.
0: Io mi moro crudele, e voi burlate.
1: Io burlo.

0: sentite quel che fordeggio e lo vedrete.
1: Scherza o dice davvero?
2: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi.
0: Un core?
2: Un core è simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
0: Che dono prezioso!
1: L'accettate.
0: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele.
2: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato l'onor di soldato, vado ora.
0: Per pietà!
2: Son tutto vostro! Accedete, oh cara!
0: Mi farete morire!
2: Morremo insieme, amorosa mia speme! L'accettate!
0: L'accettate!

0: amico, abbiamo vinto!
1: Bambo, un perla!
0: Una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne!
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope! Lascia un po' che io t'abbracci! Per si felice augurio, o mio fido Mercurio!
0: E la mia Dora Bella, come se di portata, ah, non c'è neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, se io potessi sospettarlo soltanto.
1: È sempre bene, il

0: siete una donna di garbo,
1: un van de spina di resi sportentoi,
0: quel demonietto ha un artificio, un'eloquenza, un tratto che ti fa cadere giù se sei di sasso,
1: corpo di Satanasso.

0: qualcosa in alto, cara madamnigella.
1: Hai qualche mal, sorella?
0: Oh, il diavolo che porti mette, lei, Don Alfonso, i forestieri e quanti pazzi hai in mondo.
1: Hai perduto il giudizio.
0: Peggio, peggio.

0: tutti i servi minacciano il congedo se lo lascia passar. Veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potrei adorare bella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino, destino.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendi nel guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete fare?
0: Vanno non replicare.
2: Comandano a Brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro, ho speranza che d'ora bella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo, altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar e di adora bella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita, questa donna mi par di senna uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me.

0: Ah, poveretto me! Cosa veduto? Cosa sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle, e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi.
0: La mia fior è fior di diavolo. Che strozzi lei prima e dopo me.
4: Vittoria padroncini, a sposarvi disposte sono le care madame. A nome vostro loro io promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi. L'ordine mi diero di

0: ed una via piuttosto studian di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate queste vostre cornacchie smenocchiate.
0: Ah, purtroppo!
2: Purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate.